Ashek Homes Limited. Wale taimi mwa mwalene umafayai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money na etala. E mafayai ona maato ufisoswani. Wale finance e mafayai ona amata mai ile 5% ele deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashek Homes Limited. Fa afisotai mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amatelia so, musitae aumanuia.

na vivi I tanto nei olivi ingon en tua langina na fai pesia korisi fa fai awi malua le tau tua mo arbo de samoa ina watan tonu ia le julai onong

talo fa Samoa o Jerome Gray Lene. Te o e ti e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau nei ti o ilis funu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi in New Zealand.

0: Radio Samoa.
1: To Sulimaiv to Amoa.
2: Over million was full to sang al tau tua al Christian savings. Ole au nanga if so so anniling al wing alia tua. E ala ile lango lango ina al fausi o fa leta pwai. O mauta o fa fianga inga, fa apel fa atau, to e fa fau o mauta o nga al winga. Fafsota e mai le email info@christiansavings.co.nz po al telefoni o iva lima valulua o o tolfitu o iva lima valulua o o tolfitu. Tatou nga lulue fa atasi. E fa la utele ma lo le tua e ya ya ya inga fa pitoa.
3: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Fa atau sao mai I lātou e fausia fale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, mose tae ao manuia.
4: Mom, Dad, asea e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oai uluma o masini poka. Ua mafua e le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga, ale mapu maia. Ile o valu solau, lua tasi, lua tasi, lua lua. Talatala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valu solau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
5: Le Shine Dental, lau falifa inifu fa amoe moeina, la to te faya fofa tal no ango unifu, iaso lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutong iei lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu fa Great South Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa, mo le Shine Dental e iei iei inga fa pito.
6: E te sila fio watatala ina neile San Paul Mall.

Samola trupele lau mai momo lau fa fonga nei taimi ole taiao ia amaya lo ao abatu lo lima o ta wo fa to fa le ta malu o le taiao le na mole nei fo ia so lua fa te tele lava lau talo malu ta po inga nei fo ia so mole tele lava nei aso stay safe look after yourself God bless the fasipo.

0: fa moi moi te tele fa fisot ta ile lax tent rentals ma wa fa le ie no fo lau lau stage maisi veri mai lo sa taj sing ile olo lua lima tasi o li mai va lua tolu olo lua lima tasi o li mai va lua tolu
1: o fi ma wa sa ta vale po sa piki apu ai tong tong i tai va yaso lua va yaso pe tai masina ole sleek cars ole a mau ai lif so swani what happened le au fainga ruenga ale sleek cars mo oi malo ainga au ai te popole i se mea e tasi te tala fitu aso mai le sifolo ile tai au angai le afo le ono le afiafi tele la lai au kilani i saute mili mai loa ile olua tasi tasi tasi fa fitu lua selau po ole olua o fa lima lima tasi lima lima tasi